0: senza in brava frequenza. Več politja in več dobre glasbe.
1: Radio Ena.
2: Aj.